Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: eyes on me, but I'm knowing.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

much more.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Ciao a tutti Rettili e Carlo, parte come ogni sabato Radio Linux, naturalmente da Radio Start, e questo programma che vi parla di informatica libera, vi parla del sistema operativo Linux, open source e free software, tantissimo diciamo software a disposizione. E vi ricordo che questa versione, questa puntata va in onda anche in versione video su YouTube, basta cercare Radio Linux e quindi metterci la relativa data, oppure vi ricordo anche che siamo presenti su peertube.1 nell'ambito del Fediverso, anche lì metteteci il nome e la relativa data e avrete la puntata di Radio Linux nella sua versione video con tanti screenshot, immagini e così via, bene o male, intorno alle ore 16 di ogni sabato. Vi ricordo anche che ovviamente siamo su Mastodon.1 e ci potete seguire anche sulla pagina di Facebook di Radio Start per i nostri annunci. Allora, in questa settimana abbiamo messo gli occhi su una distribuzione di cui si parla parecchio, fa un po' il paio con quella Skillfish OS di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. È una distribuzione legata al mondo dei giochi con un grande successo, almeno leggendo un po' in giro e vedendo quante persone la stanno provando. Sto parlando di Bazite, che trovate a bazite.gg. È una distribuzione che in realtà ha un'azienda dietro. Questa azienda si chiama Universal Blue, crede molto nell'open source ed è disponibile questa distribuzione in varie versioni, sia diciamo con GNOME e sia con KDE. Ovviamente il fatto che sia una distribuzione derivata dalla Fedora fa sì che possa essere diciamo tranquillamente vista come una delle più interessanti, perché è immutabile, per cui c'è una parte praticamente dove l'utente può fare danni, altra parte invece assolutamente no. Quindi gira qui la forza, insomma, di questa distribuzione. Ovviamente c'è anche la possibilità, anzi c'è anche l'interesse e quindi la possibilità di installare questa distribuzione su tantissimi diciamo modelli, e quindi sotto questo aspetto Bazite è anche molto molto particolare. Perché? Perché è una distribuzione che terrà conto dell'hardware che vi troverete davanti. Quindi se volete installare la distribuzione Bazite su un desktop e un paio di maniche, oppure su un framework desktop, oppure su un home theater PC, oppure potete installare sul tablet, Xbox e così via. E tante altre possibilità, tra l'altro anche ARM 64, da quello che ho capito precedentemente, e anche supportati di molti particolari come Asus, Asus ROG Flow Z13. Ma in realtà c'è una grandissima disponibilità, quindi basta che andate sul sito di bazite.gg e quindi fate il download, però dovete almeno da quello che ho capito io, perché l'ho provata, capire qual è il vostro hardware, cioè quello che state utilizzando. L'attuale versione di Bazite è la numero 44. Altri elementi interessanti di questa distribuzione sono il fatto anche che lei ha il Selinux già integrato, questo è perché è tradizione, insomma, della distribuzione Fedora, e poi ha il pieno supporto di Secure Boot, quindi ci sono tante tante cose a favore. Inoltre questa distribuzione, come ho detto prima, esce in due parti, oppure diciamo da o Fedora Kinoite, che praticamente sarebbe la versione con KDE, con delle personalizzazioni particolari, oppure quello di GNOME con appunto Fedora, la base Fedora Silverblue. Questa distribuzione, che in un certo senso si adatta anche perfettamente dal mio punto di vista, se vogliamo, dalla versione proprio dei tablet, non è un caso, ha però una caratteristica, e cioè il fatto che per essere installata bisogna creare una penna USB Secondo me il miglior software per installare questa distribuzione, se vi piace, ripeto, il mondo del gaming in generale, è utilizzare Fedora Image Writer, perché io ho provato anche Etcher, che si usa per creare penne USB, o anche il classico DD, ma il risultato migliore non ci si può fare niente, l'ho ottenuto attraverso Fedora Image Writer. Fatto questo, ovviamente riavviamo la distribuzione attraverso la penna USB e immediatamente avremo la possibilità quindi di installarla. Dovremmo quindi scegliere la relativa lingua, la relativa tastiera, la relativa data, poi se vogliamo fare un'installazione totale della stessa distribuzione o meno, oppure utilizzare una parte del disco, io vi sconsiglio vivamente di fare quest'ultima ipotesi, fare l'installazione totale, perché secondo me se vi interessa il mondo del gaming ne vale la pena, e poi se volete fare la cifratura o meno del relativo tipo di disco, ovviamente ci sarà la necessità di mettere il nome dell'utente e la relativa password, quindi vi farà la verifica e procederà appunto all'installazione. Ora, quando riparte la Fedora, diciamo in questo caso io ho chiamato Fedora in maniera errata, bazzite, la prima operazione che bisogna fare è proprio l'aggiornamento, e questo è molto molto importante per una distribuzione come Bazzite, che si occupa appunto di gaming. Quindi ci sarà l'aggiornamento, cioè il system update. E una volta terminato questo, possiamo passare alla parte, diciamo, più interessante di questa distribuzione, e cioè quali sono i software che sono presenti. Prima di tutto Steam ovunque, e quindi ovviamente individuando la necessità di giocare, avendo come obiettivo il gioco, Steam è necessario, quindi sarà presente in questa distribuzione. E ovviamente dovrete mettere l'account di Steam, la relativa tipo di password, e poi procedere insomma ai giochi. E in caso diciamo diverso abbiamo Lutris, scusate con la S, e qui quindi possiamo avere a disposizione altri giochi. E poi c'è la possibilità anche di fare giocare software che appartiene al mondo di Android, perché già è preinstallato Waydroid. Sempre nel mondo del gioco ci sarà un vero e proprio diciamo software che vi guiderà al database di Proton. Tra l'altro in questa distribuzione può essere anche possibile l'utilizzazione di giochi che appartengono al mondo di Epic e quindi anche al mondo della Xbox. Quindi tutto sommato è più che soddisfacente la diciamo utilizzazione di questa distribuzione. Forse esteticamente non è come Skillfish, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, però ha delle basi bazzite veramente solide. Il fatto che sia basata su una Fedora immutabile già fa capire insomma l'aria che tira. Però questa distribuzione può essere anche utilizzata per diciamo, lavorare, per utilizzare ogni giorno al di là del mondo del gaming, perché c'è tantissimo software. Allora, il software viene, diciamo, proviene più che altro dal mondo dei pacchetti Flatpak, però a disposizione dello stesso utente abbiamo quindi Bazaar, da cui potete installare il relativo tipo di software, che è quello consigliato, almeno quello che ho capito io, dalla stessa distribuzione Bazite. Poi abbiamo Warhouse, che bene o male era quello, se non mi ricordo male, che veniva utilizzato su Ubuntu Mate o Mate, ecco per dirlo meglio. E poi ci sono appunto le Portal Apps, che sono presenti in Bazite Portal. Queste sono molto molto interessanti perché entrano proprio nella diciamo particolarità della stessa distribuzione. Tant'è vero che potrete avere per esempio un quadro completo delle applicazioni installate, potete diciamo, decidere anche di installare Visual Studio oppure LM Studio oppure JetBrains Toolbox oppure VS Codeum. Quindi così è anche la possibilità, insomma, dei tool che riguardano il mondo di Android. In realtà ogni elemento viene diciamo, preso, visto nell'ambito di particolarità e sicuramente Balsite Portal fa proprio questo ed è effettivamente molto molto interessante, è un punto di forza di questa distribuzione. E poi per il resto ovviamente ricordo come detto prima anche la distribuzione ha una base Fedora, quindi molto molto molto solida. E dopo aver diciamo, effettuato i relativi aggiornamenti, c'era la possibilità anche di installare delle media apps. Per esempio sono quelle che riguardano il mondo di YouTube, Spotify, Netflix e così via. E io ho per esempio provato quella di YouTube, funziona bene, si crea praticamente una web app che poi voi potete utilizzare senza nessun problema. Il resto è ovviamente una distribuzione che ha software generico, quindi il browser per esempio è in Firefox, poi abbiamo il file manager con Dolphin e poi abbiamo ovviamente le applicazioni web che oramai non mancano in questo tipo di distribuzioni perché poi si ricollegano a Firefox e vanno a coprire in realtà una mancanza che Firefox ha per esempio rispetto a Google Chrome o Chromium in generale, cioè la possibilità di creare le web app. Quindi con questo tipo di escamotage, chiamiamolo così, si riesce a superare il relativo tipo di problema. Se volete provare la versione KDE, questa ha la KDE Plasma 6.6.4, 6.6.26, scusate, è il framework e soprattutto si basa sulla piattaforma grafica Wayland, quindi qui non c'è la possibilità assolutamente di andare su Xorg o X11. Direi che per concludere questa distribuzione mi è piaciuta parecchio proprio perché è diversa per gli obiettivi che si propone e che si riguarda, diciamo, indirizza su un pubblico giovane, continua bene o male la strada che ha fatto anche Skillfish OS, cioè si rivolge a coloro che vogliono giocare con le distribuzioni Linux e qui insomma il piatto forte di Bazzite, ecco perché se ne parla parecchio e soprattutto mi è piaciuto il fatto che includono dei driver per quanto riguarda anche software particolari per determinate schede wifi, per schede video. Il fatto che risolvono subito questi tipi di problemi che si possono creare è proprio perché, dopo tutto, è necessario avere nel mondo di Linux distribuzioni che abbiano un obiettivo preciso, in questo caso il gaming, e che funzionino bene, cioè che siano facili da utilizzare per quanto riguarda l'utente, anche se viene da Windows o se viene da Mac, e siano soprattutto produttive, nel senso che raggiungono l'obiettivo per cui si sono create. Quindi, se vi interessa il software libero, se vi interessa l'open source, se vi interessa proprio giocare attraverso l'open source e il software libero, Bazzite, secondo me, è una buona possibilità. Bazzite.gg è l'indirizzo, quindi scaricate la relativa tipo di ISO, la installate e provate, insomma, a giocare attraverso distribuzioni Linux.
1: E ben trovati anche da parte mia e come di consueto iniziamo con le due distro che tengo d'occhio e almeno fino a qualche giorno fa per Sparky non c'era affatto novità e mentre per quanto riguarda Makulu la promessa è stata quasi mantenuta da parte di Rimer nel senso che ahimè le isole ha continuato ad aggiornare però piuttosto che sfornare 3 o 4 ISO al giorno al momento ne sforna uno ogni 3-4 giorni quindi direi che e quantomeno i beta tester, e ahimè in questo momento anche il sottoscritto, stanno avendo una vita più rilassata. Tra le varie novità della ISO, c'è sicuramente l'aggiunta di nuove opzioni per l'installer e poi il continuo rimaneggiamento di Elettra, o almeno dell'interfaccia grafica. E se ho ben capito, quello che adesso si chiama Canvas è una finestra che ragiona più o meno come un HTML in percentuale e soprattutto è autogestita da parte di Elettra, la quale decide se tenere una, due o tre colonne, cosa mostrare, eccetera, eccetera. E poi per fortuna a quanto pare è stato risolto un grave bug, per cui il pad che va gironzolando per lo schermo consuma richieste a rotta di collo, tant'è vero che io dopo 1 o 2 ore mi ritrovavo già senza poter richiedere alcunché all'intelligenza artificiale, a dover aspettare il giorno successivo. Non l'ho ancora testato, però almeno sulla carta questo problema è risolto e speriamo bene. Poi il caro Reimer sta pensando di fare una sorta di canvas barra hub degli utenti, dei maculiani, come si possono definire. Una sorta di mega chatroom, non saprei, i dettagli sono ancora abbastanza fumosi, poi vedremo. E che dire? Ah, un'ultima cosa, almeno nell'ultimo installer che mi è passato sotto mano è stato ripristinato Budgie, anche se io non l'ho scelto, al momento sto alternando il Xqt e Xfce. E poi un'altra nota di dolore, almeno chi ha la mia scheda video che è una Nvidia basata su architettura Maxwell, dal kernel 6.19 in poi proverà tanti e tanti dolori a me con Linux, perché il driver Nvidia non funziona granché bene, o comunque non è pienamente compatibile con Wayland e dintorni. Il driver Nouveau è una vera e propria fetecchia perché non riesce a far scalare di giri il processore della scheda grafica, quindi si sta tra l'incudine e il martello, ragion per cui non appena possibile comprerò un AMD e speriamo bene.
0: Ed eccoci qua a parlare, di una delle mie distribuzioni, almeno fino a poco tempo fa, preferite, che utilizzavo spessissimo su computer da dati, e cioè di Mabox. Mabox è una distro molto molto particolare, perché è una rolling release praticamente, però ha a che fare con il mondo di Manjaro, quindi ha a che fare per vie traverse con il mondo di Arch. Tempo fa me ne sono un po' allontanato, soprattutto dopo il fatto che c'è stata una questione veramente preoccupante di AUR per quanto riguarda la gestione dei pacchetti AUR. Adesso, insomma, ho deciso di riprovarla. Mabox mi si era bloccata, in poche parole, non andava né avanti né indietro, soprattutto per quanto riguarda la gestione del software. È uscita invece adesso la nuova versione, la 26.08, e che mi ha, diciamo, dato delle buone risposte rispetto al tempo che l'ho provata. Vedremo un po' se procederò all'installazione magari su un portatile. Io in realtà ho diversi hard disk dove provo le distro e quindi, insomma, ne sto un po' studiando. Questo tra l'altro è un metodo che vi consiglio, cioè se avete dei portatili o anche dei fissi dove potete staccare gli SSD facilmente, provate le distribuzioni, le installate, le tenete per un po' e vedete se fanno per voi. E allora ho scaricato ovviamente da distrowatch.com la relativa distro, la relativa ISO, ovviamente poi sono andato sul sito di Mabox. E ho proceduto all'installazione, che come al solito è semplicissima, quindi è calamares mettere il relativo tipo di diciamo stato, fuso orario, poi la relativa tastiera, decidere se utilizzare il partizionamento manuale, ma tanto non lo faccio mai, e invece fare tranne casi particolari, l'installazione totale della stessa distribuzione, quindi mettere il relativo tipo di nome e la relativa tipo di password. E come ho detto già diverse volte, perché di Mapbox ne ho già parlato in puntate precedenti, il punto forte di questa distribuzione è il fatto di far subito le installazioni delle applicazioni più popolari, che sono divise in categorie, quindi basta scegliere, c'è browser, mail, office, book, eccetera, eccetera, quindi scegliete quali sono le categorie che vi interessano, e poi ovviamente c'è un Mapbox Control Center. Allora, questa distribuzione perché è famosa? È famosa perché utilizza come ambiente desktop OpenBox, quindi non c'è niente a che vedere con GNOME, con KDE. Ovviamente l'obiettivo è essere leggero, quindi c'è una, diciamo, netta divisione rispetto a chi utilizza KDE e GNOME, che sono ambienti enormemente più pesanti di OpenBox. Poi, tra l'altro, OpenBox è molto duttile, nel senso che si può andare a metterci le mani. Ora, con distribuzioni come Mapbox è tutto molto molto molto semplice, basta sapersi un po' orientare. Qui c'è un bel Mapbox Control Center da cui praticamente potete fare tutto. Ovviamente la prima, diciamo, operazione che si fa in qualunque tipo di distribuzione è l'aggiornamento. Aggiornamento che può essere o meno corposo, ma tanto no, basta tenersi in mente che ci vuole la rete. E poi l'altra parte interessante di Mapbox, ovviamente, sono i comandi che possono essere dati da tastiera attraverso l'utilizzo del tasto Super Windows, come lo volete chiamare, e combinare. Quindi in questo caso c'è la possibilità, per esempio, di avere una radio internet, un volume di controllo, poi anche un file manager. Quindi praticamente questi tipi di opzioni che vengono utilizzate insieme al tasto Windows, definiamolo così, vi dà la possibilità di fare impartire immediatamente i relativi programmi. E ovviamente anche la parte, diciamo, bella di Mapbox, secondo me, in questi anni, ne ho provata diverse volte, è proprio il fatto di come è effettuato, come è creato proprio OpenBox, perché graficamente è veramente molto bello, sia nella scelta dei colori, sia nella scelta di conchi che si sovrappone all'ambiente desktop, e quindi secondo me anche nella scelta proprio dell'equilibrio che c'è tra la spigolosità che può avere un ambiente desktop come OpenBox, che poi tra l'altro sembra tutt'altro, e invece la velocità con cui potete usare questa distribuzione, perché OpenBox è nettamente più veloce di KDE e di GNOME, ovviamente con i suoi limiti. E soprattutto OpenBox, almeno fino a qualche anno fa, era uno degli ambienti che era consigliato soprattutto se una persona aveva dei computer vecchi, con anni alle spalle, anche addirittura a 32 bit. C'erano grandissime distribuzioni Linux, per esempio nel mondo Debian, però Mapbox ha raccolto bene o male quello che c'era una volta nel mondo Debian con Crunchbench, e l'ha riportato nel mondo Arch, più che altro sotto Manjaro, perché qui stiamo parlando di Manjaro, dato che Mapbox è una derivata appunto di Manjaro. I pacchetti vengono semplicemente installati attraverso PAMAC, che praticamente è il software gestionale di Manjaro, quindi software che riguarda l'installazione dei relativi tipi pacchetti. C'è la possibilità di fare attraverso questo l'aggiornamento, ma ovviamente c'è la possibilità di utilizzare tutto, perché nell'ambito, per esempio, del Control Center potete entrare nell'ambito proprio del desktop che state utilizzando, della distribuzione che state utilizzando, e semplicemente cercare di andare a modificare. Ovviamente, per chi proviene dal mondo, diciamo, di un GNOME o un KDE, certe cose più ostico, perché non è come KDE, insomma, però bisogna un po' metterci le mani, ma in realtà è proprio quello il bello di distribuzioni come questa, perché vedete quello che fate e capite le operazioni che fate, e in un certo senso anche vi andate verso un'evoluzione, nel senso che capite che l'interfaccia che vi trovate davanti, l'ambiente desktop, non è altro che la conseguenza di operazioni che fate sulla vostra distribuzione anche da terminale. E qui si capisce bene, questo è anche uno degli obiettivi di Mabox Control Center, che rende tutto più semplice, più capibile, non è un vero e proprio muro. Comunque, come distribuzione che io ho diciamo scoperto molti anni fa, ha molti punti a suo favore e secondo me vi è anche la possibilità proprio di personalizzare lo stesso tipo di ambiente. Secondo me il punto debole di questa distribuzione potrebbe essere proprio Aur, di cui si parla tanto nel mondo di Arch Linux e di Manjaro, che di conseguenza ne soffre, perché Aur ha dato origine a discussioni su software che venivano visti come malware, quindi Aur entrava nei repository e adesso, almeno sì, da quello che ho capito io, perché qui stiamo parlando anche di notizie che abbiamo, diciamo, ognuno di noi, sembra che la situazione sia stata superata, quindi questi problemi non ci sono più. In realtà il mondo di Arch è un mondo talmente vasto, con repository, soprattutto con Aur inclusi, che sono talmente tanti che è molto difficile stare dietro, a tutto. Però, insomma, adesso c'è stata una ripulita proprio dal team di Arch, quindi penso che questa situazione sia diciamo stata risolta, almeno mi auguro, per cui Manjaro e quindi tutte le distribuzioni derivate da Manjaro, fra cui questa Mabox, sono iniziate a camminare con le loro gambe e anche abbastanza bene, perché tra l'altro dovrebbe uscire anche una nuova versione, se non sbaglio, proprio di Manjaro, se non è addirittura uscita. Comunque, per chi vuole un ambiente open box fatto veramente bene, esteticamente molto molto bello da vedere e anche facile da utilizzare, perché l'importante è provare, come al solito, vi consiglio vivamente di andarvi a scaricare la distribuzione Mabox, distribuzione che deriva appunto da Manjaro, naturalmente da distrowatch.com.
1: Oh, quest'oggi abbiamo tante notizie dal mondo e vediamo quante ne riusciamo a dare. La prima ci viene da Foronix: a quanto pare, se avete una scheda video AMD, quindi Radeon, e avete un'uscita HDMI 1.4, allora avrete da oggi godrete del supporto 3D. Non ho capito se si tratti del supporto per visori o altro, però. Viene supportata l'uscita in tre dimensioni, qualsiasi cosa sia. E nota bene, oggi siamo nel 2026, a quanto pare i driver Linux di Intel la supportano dal 2012. Però nel dubbio è andata a dare un'occhiata su Foronix, perché questo è quel che io ho capito. Poi andiamo a Pisa, non parlo della ridente località che fu una repubblica marinara, bensì dei test per valutare l'andamento degli studenti. Perché nei paesi avanzati e soprattutto nei ceti più abbienti si registra una regressione dell'attenzione anche per quanto riguarda gli studenti. E per gli approfondimenti del caso vi rimando o all'OCSE, o se no all'articolo dell'inchiesta.it chiamato L'intelligenza artificiale sta cambiando in peggio il modo in cui leggiamo. Ovviamente è una ripetizio ad abbundanzia, ma però meglio ripetere. A proposito di intelligenza artificiale, vi segnalo che nei giorni scorsi Jacob Coxon si è licenziato da Anthropic e ha scritto su Twitter: "Le persone che sviluppano l'intelligenza artificiale credono seriamente che potrebbe ucciderci tutti." Ivan Hubinger, che è il responsabile dell'allineamento dei modelli di intelligenza artificiale di Anthropic con i principi dei modelli, perdonatemi, Hubinger, che è il responsabile dell'allineamento dei modelli di intelligenza artificiale di Anthropic con i principi etici e morali dell'umanità, ed è quindi il dirigente d'azienda la cui responsabilità è evitare che l'IA si rivolti contro l'uomo, ha scritto sempre su Twitter, Jacob ha ragione, crediamo davvero che l'intelligenza artificiale potrebbe sterminare tutta l'umanità. Personalmente penso che entro il prossimo decennio la percentuale supererà il 10%. E quindi, per utilizzare le parole di Terry Pratchett, buona apocalisse a tutti. Cambiamo argomento e cambiamo anche spacciatore perché andiamo all'Istituto Bruno Leoni e vi segnalo Age Verification e deroga i privacy. È un paper di cui potete leggere il riassunto e ovviamente non andare a fare la verifica dell'età e agli utenti di siti e altro, comunque non è secondo nell'ottica liberista dell'istituto, non è altro che la normalizzazione della sorveglianza preventiva in Italia e in Europa.
2: Oh, poi secondo la BBC, BBC Sun può essere, un attimo, che BBC Eye, scusate, Meta in India è accusata di aver distribuito pubblicità su abusi, di abusi su minori su Instagram. Per tutti gli approfondimenti del caso, rimando direttamente a BBC Eye. Oh, poi andiamo su Hansa perché a quanto pare il nome Twitter è pronto a tornare e un nuovo social, una nuova startup lanceranno, se non ricordo male, twit.app o qualcosa del genere.
0: E siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Linux che, così come le altre, andrà in replica lunedì mattina alle ore 10.30. Vi ricordo anche la versione video su peertube.1 e su, naturalmente, YouTube. Esce bene o male alle ore 16 di ogni sabato. Vi ricordo anche che se ci volete seguire, noi siamo su mastodon.1 e anche ovviamente su livello segreto, e vi ricordo ovviamente di tenere in considerazione la pagina di Facebook di Radio Start, in modo che se ci sono delle novità che facciamo attraverso appunto Radio Linux, potete insomma averne conoscenza e quindi seguirci. Allora, Attilio e Carlo vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo sabato alle ore 12.30 per una nuova puntata di Radio Linux. Come al solito, stesso orario, stesso posto.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Lobster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Filander con Globster. Un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica e sperimentale in tutte le sue sfumature. Il nostro viaggio sonoro comincia da Oslo con il nuovo album di Carmen Villain. Il titolo è Memoria, esce su vinile per l'etichetta norvegese Small Town Super Sound. Faccio girare il brano dal titolo Holding a Shape.

Andiamo in Germania con la collaborazione tra RSN e Merl Louise. Astonishment, CD in edizione limitata 50 copie per la RSN Entities. Ascoltiamo Astonishment number 1.5.

scusate, Martirania, Solstizio Enel Aleph. È un unico file pubblicato dall'etichetta di Augsburg, Attenuation Circuit. Ascoltiamone un

andiamo a Shefford con la nuova collaborazione tra Fick e Marino, All'Ombre du Temps, 11 files pubblicati dall'etichetta canadese Archipel Music. Ascoltiamo Le Quai.

nuova collaborazione tra l'inglese Floating Points e gli americani della San Francisco Ballet Orchestra. Mere Mortals esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta tedesca Deutsche Grammophon. Ascoltiamo Movement 3, Rage of the Gods.

Andiamo in Inghilterra, dove Justin Broderick pubblica questo remix inedito dei Morgu Supplier, The Gnashing of Fell's Teeth, J.K. Broderick Molar Reconstruction.

Restiamo in Inghilterra con altra industrial music, lui è Andrew Lyles. Creature Noctis, il nuovo album che esce in CD in edizione limitata, autoprodotto e disponibile su Bandcamp. Ascoltiamo Creature Noctis 12.

andiamo a Los Angeles con il compositore di colonne sonore Andrew Scott Bell. Pinocchio Unstrung, 32 files pubblicati dalla statunitense Dark House Music. Ascoltiamo I'm Not Your Puppet Anymore.

Altra colonna sonora, stavolta di una serie TV, Star City. L'autore è l'argentino Federico Yusid e viene pubblicata in 28 files dall'etichetta statunitense Mylan Records. Ascoltiamo A Message from Home.

da Minneapolis Freddy Fresh. Such and Such, 9 files pubblicati dall'etichetta statunitense Analog Records. Ho scelto Flicker of Light.

I'm

album di remix per la band di Baltimore Turnstile, Never Enough Versions, doppio CD pubblicato dall'etichetta di New York Roadrunner Records. Ho scelto Magic Man Version.

torniamo ad Oslo con Roy Westad. Questa è la colonna sonora del film Kraken, che viene è inedita e interamente autoprodotta. Ascoltiamo Extended Theme Suite.

0: what you get. Is this what you get? Is this what you get?
1: Andiamo in Inghilterra con la collaborazione tra Adred e Manos. Grand Illusions Extended Play, 4 files pubblicati dall'etichetta inglese The Chikara Project. Questa è Grand Illusions.

Restiamo in Inghilterra con Sempa. Sempa for Incursion. 7 pollici in edizione limitata a 25 copie per l'etichetta di Penart Incursion Audio. Facciamo girare Network. Network.

Network.

debutto da solista per l'ex Beastie Boys, Mike D. Thank You esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'americana Capitol Records. Ho scelto Secrets Part 2.

Restiamo negli Stati Uniti d'America con Mac Lowens, From the Heart, 10 files pubblicati dall'etichetta di Barcellona Lone Romantic. Ho scelto It's Complicated.

Torniamo in Germania con Bardia Salour, Vertigo Extended Play. 8 files pubblicati dall'etichetta di Novosibirsk, Siberia, Piranha Siberia Dub. Ascoltiamo Shifting Patterns, Mia Riddles Remix.

da New York Gavin, Pension Extended Play, tre files pubblicati dalla Substantial Music. Ascoltiamo Dub Visions 1.

Andiamo in Canada con Adam Kay, Wrong Guru, tre files pubblicati dalla berlinese Secret Weapon Records. Questa è Wrong Guru con Eritmi Remix 2.

remix per il duo londinese Morciba, Remix The Chaos volume 2, 12 pollici vinile giallo pubblicato dalla londinese 100% Records. Facciamo girare Hold It Down, Django Django's Bump and Run Remix.

andiamo in Nova Scotia con Living Laurel, Sketches from My Beloved, 7 files pubblicati dall'etichetta londinese Anjuna Deep. Ho scelto A Moment Alone

dal Giappone Nuri. Vibes 12 pollici vinile colorato, edizione limitata a 200 copie per l'etichetta di Praga Yuku. Facciamo girare Baigo.

andiamo in Olanda con Orlando Forn, Infected Eye Extended Play, quattro files pubblicati dall'etichetta di Los Angeles Native Boundaries. Ho scelto Kryptonite.

torniamo in Inghilterra con Zicopat. Energy, due files pubblicati dall'etichetta di Bristol Base Kitty Records.

torniamo in Giappone con Day Zero, Soaring Extended Play, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Bristol Tectonic Recordings. Facciamo girare Furious Dogs.

andiamo in Portogallo con Edward Bay, Kikeon Extended Play, 5 files pubblicati dall'etichetta portoghese Aurora Mystica Records. Ascoltiamo Dawn.

Nuova uscita discografica per il gruppo di Brighton, Fisher Z. X-Ray Serenade. Esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta londinese Cherry Red Records. Ascoltiamo Strings Reimagined.

0: No matter how a cage bird
1: andiamo a Los Angeles con la collaborazione tra Mob Step e H808. Bugatti da Remixes, 4 files pubblicati dall'etichetta di Los Angeles Create Music Group. Ascoltiamo la versione Pythius Remix.

Ultimo brano per questa puntata di Filander, da Princeton, Tyondai Braxton. Splayed Works esce in tutti i supporti fonografici e files per l'etichetta di Londra, Irised Tapes. Ho scelto Multiplay 2. Lobster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: eyes on me. But I'm known.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: and dip on a hoop. I got way too much, I can't keep it on a low. I got way too
1: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Cheers. Now let it go.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco Super Anima Show.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: Bell tone resonating. Sound of laughter scream inside. Sound of loving my other inside.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons. Ci siamo presi un po' una pausa lunga, sì, sono state circa 3 settimane a cavallo da Ferragosto in poi, per ripartire di slancio subito con il settembre, appunto, rifocalizzandoci su quelle che sono le caratteristiche di questo programma. Un programma che appunto è ormai un classico del lunedì sera di Radio Start. Ormai siamo quasi arrivati a 10 anni, l'estate prossima festeggeremo 10 anni di Radio Start, e a seguire dopo Father and Sons ovviamente ci aspetta il maestro Taglietti con la sua Clocks and Clouds. Ospite di questa sera per il ritorno di Father and Sons è un artista americano molto influente, perché questa sera andremo a parlare di Tom Verlaine. Quando la scena newyorkese della metà degli anni 70 viene evocata, la mente corre quasi distinto alla velocissima carica nichilista del punk rock. 3 accordi, ritmi forsennati e distorsioni brutali. Ma nel cuore di Manhattan, tra i mattoni a vista e le assi di legno del CBGB's, questo diciamo locale storico, si stava consumando un'altra rivoluzione, infinitamente più complessa, cerebrale ed elegante. Al centro di questa rivoluzione c'era un uomo magro, schivo, con lo sguardo perso oltre il pubblico e le dita lunghe arrampicate sulla tastiera di una Fender Jazzmaster. Quell'uomo si chiamava Thomas Miller, ma il mondo della musica lo avrebbe ricordato per sempre con lo pseudonimo di Tom Verlaine. Parlare di Tom Verlaine significa affrontare una delle figure più atipiche ed enigmatiche della storia del rock. Sebbene sia stato uno dei padri fondatori di quello che poi venne catalogato come post-punk o art-punk, Verlaine ha sempre rifiutato ogni cliché del genere. Non gli interessava il nichilismo brutale del punk rock, né il collezionismo di atteggiamenti ribelli. La sua è sempre stata una ricerca quasi mistica del suono, una combinazione irripetibile di lirismo simbolista francese, la libertà improvvisativa del free jazz di Coltrane e Albert Tyler e una geometria chitarristica a 2 voci, mai sentita prima nel rock dai tempi dei Buffalo Springfield o dei Grateful Dead. Verlaine è stato un guitar hero per tutti coloro che si vergognavano di amare i classici guitar hero. Nessun virtuosismo fine a se stesso, nessun assolo pirotecnico basato sui soliti pattern blues. Il suo stile si basava sulla tensione dinamica, sull'uso chirurgico della leva del tremolo, su dissonanze studiate e su contromelodie intrecciate a quelle della seconda chitarra di Richard Lloyd. In questo percorso riporcheremo la sua vita e la sua opera, dalle origini in Delaware al sodalizio con Richard L. e Patti Smith, dal capolavoro epocale Marquee Moon del 77 con i Television alla lunga e affascinante carriera solista, e fino ai dischi strumentali della maturità e alla sua scomparsa nel gennaio del 2023. Iniziamo dunque questo viaggio con la prima testimonianza incisa dai Television. È un singolo del 75, Little Johnny Jewel, pubblicato per l'indipendente Ork Records. Sono 7 minuti divisi in 2 parti su un 45 giri, che chiarirono immediatamente a tutta New York che una nuova era musicale era appena cominciata, e quindi iniziamo questo viaggio dedicato a Tom Verlaine.

0: Per comprendere il linguaggio musicale di Tom Verlaine occorre tornare alle sue origini, molto lontane dalle luci e dal degrado della Bowery di New York. Lui infatti nasce come Thomas Joseph Miller il 13 dicembre 1949 a Danville, nel New Jersey, ma cresce a Wilmington, nel Delaware. La sua prima formazione musicale non passa assolutamente dalla chitarra rock, ma dal pianoforte classico e soprattutto dal sassofono tenore. Infatti, da adolescente, Miller si abbuffa dei dischi jazz di Stan Getz, John Coltrane, Albert Tyler. È da queste letture che assorbe l'idea di una fraseologia musicale fluida, modale e non vincolata alle classiche strutture blues. La svolta, però, verso la chitarra, arriva quasi per caso. Ascolta l'attacco di 99 Nervous Breakdown dei Rolling Stones e così comincia un lungo periodo di ricerca autodidatta. Ma il vero catalizzatore della sua vita è un incontro ben preciso. Questo avviene alla Sanford Preparatory School, un convitto privato del Delaware, con un altro giovane irrequieto, Richard Myers, che più tardi prenderà il nome di Richard Hell. I due scoprono una passione comune per la poesia moderna, per il cinema d'essai e soprattutto per la musica. Alla fine, sia Miller che Myers, in seguito Verlaine ed Hell, scappano dalla scuola e finiscono per approdare a New York. A Manhattan, infatti, Miller abbandona il proprio cognome per adottare Verlaine, in omaggio al poeta simbolista francese Paul Verlaine. E nel 72, Verlaine e Richard Hell fondano i Neon Boys, insieme al batterista Billy Ficca. Il gruppo però dura veramente molto poco, ma delle sue ceneri, con l'innesto del secondo chitarrista Richard Lloyd, nel finire del 73 nascono ufficialmente i Television. C'è un aneddoto storico fondamentale che l'esegesi rock attribuisce a Verlaine e al manager Terry York. Furono proprio loro, nel marzo del 1974, a convincere Billy Crystal, il proprietario di un minuscolo e sconosciuto locale sulla Bowery, chiamato CBGB's. Lo convinsero a concedere loro uno spazio per suonare la domenica sera. Il CBGB's avrebbe presto trasformato il rock americano. In quegli stessi mesi, poi, Tom Verlaine intreccia un profondo legame artistico e sentimentale con una giovane poetessa di Chicago, Patti Smith. È proprio Verlaine a suonare la chitarra solista nel primissimo singolo di Patti Smith del 1974, la sua rivisitazione di Hey Joe di Hendrix, e quindi ascoltiamo questo storico documento sonoro uscito solo in 7 pollici appunto nel 1974, la cover di Hey Joe di Patti Smith con Tom Verlaine alla chitarra.
1: Honey, the way you play guitar makes me feel so masochistic. The way you go down low deep into the neck, and I would do anything, and I would do anything. And Patty Hearst, you standing there in front of the Symbionese Liberation Army flag with your legs spread, I was wondering, were you getting it every night from a black revolutionary man and his women, or were you really dead? And now that you are on the run, what goes on in your mind? Your sister, they sit by the window. No, your mama does a sit and cry. And your daddy, well, you know what your daddy said, Patty. You know what your daddy said, Patty? He said, well, 60 days ago, she was such a lovely child. Now here she is with a gun in her hand.

Dopo 3 anni di infuocati concerti nei club di New York, diciamo nel circondario, Richardell però lascia subito la formazione Television. Richardell poi fondò gli Heartbreakers con Johnny Thunders e i Voidoids e divenne anche il marito di Patti Smith. Quindi dopo questi 3 anni di infuocati concerti nel circondario New York, Richardell viene sostituito al basso da un solidissimo Fred Smith nel febbraio del 77 e subito dopo la Elektra Records pubblica il primo album di Television, un capolavoro, l'epocale Marquee Moon. Se gran parte del punk del 77 spingeva sull'acceleratore dell'impatto viscerale e grezzo, Marquee Moon si presentò alle orecchie del mondo come una cattedrale sonora di cristallo e acciaio. Prodotto dallo stesso Verlaine, insieme al tecnico del suono Andy Jones, già famoso per aver lavorato con Led Zeppelin e Rolling Stones, l'album Marquee Moon è un capolavoro assoluto di architettura per chitarre. Anche la copertina iconica è firmata dal grande fotografo Robert Mapplethorpe e mostra i 4 musicisti illuminati da una luce spettrale, con Verlaine in primo piano. L'elemento rivoluzionario di Marquee Moon sta proprio nell'interazione tra Verlaine e Richard Lloyd. Non c'è infatti la classica divisione rock tra chitarra ritmica e chitarra solista. Le due chitarre dialogano continuamente, incrociando arpeggi, contromelodie e figure ritmiche in controtempo. Infatti la band ebbe persino la cura di indicare nelle note interne del vinile chi eseguisse i singoli assoli in ciascun brano, proprio per rivendicare la precisione di quel dialogo. Andremo ad ascoltare la title track, bellissima, proprio Marquee Moon, che con i suoi 10 minuti di durata è una delle pietre angolari della storia della musica. Registrata quasi interamente in una singola presa diretta in studio, la traccia si sviluppa su un riff ipnotico prima di esplodere nell'assolo centrale di Verlaine, una scalata di arpeggi, note piegate e improvvisazioni modali che sfidano la gravità prima di rientrare perfettamente nel tema principale. La critica britannica e americana accorse unanime nel definire il disco un capolavoro istantaneo. E quindi andiamo ad ascoltare da questo incredibile album, poi lo ascolteremo anche in chiusura di puntata, la monumentale title track, ovvero sia Marquee Moon del 1977.

Marky Moon, come si dice spesso, fece il botto subito. Diciamo l'attenzione sui television si impennò notevolmente e già c'era un fermento, c'era già un culto, ma il culto era limitato esclusivamente alla città di New York dove si esibivano prima appunto della produzione del loro primo album. E quindi, all'indomani dell'accoglienza trionfale riservata a Marky Moon, la pressione sui television era già enorme. E nell'aprile del 78, pochi mesi dopo, la band dà alle stampe il suo secondo lavoro in studio, Adventure. Accolto all'epoca da una parte della critica con un pizzico di perplessità a causa di sonorità meno aggressive e tese rispetto al debutto, Adventure si è rivelato nel tempo un disco di straordinaria eleganza e maturità compositiva. Infatti, Verlaine decide di smorzare gli angoli più spigolosi del loro rock urbano, a favore di atmosfere più spaziose, contemplative e quasi pastorali. Le chitarre infatti si fanno più morbide, impreziosite da un uso sapiente delle sovraincisioni e dall'apparizione occasionale delle tastiere, suonate dallo stesso Verlaine. Ci sono dei brani all'interno di Adventure, tipo Glory, Foxhole o la delicatissima Days, che mostrano la capacità di Verlaine di scrivere melodie memorabili senza mai cadere nella banalità delle strutture pop tradizionali. Tuttavia, sotto la superficie levigata del disco, le tensioni interne del gruppo stavano raggiungendo il punto di non ritorno. C'erano ovviamente dei contrasti caratteriali, ma soprattutto artistici, tra la forte personalità e la leadership di Verlaine e quella di Richard Lloyd, e questi contrasti si fecero mano a mano insostenibili. A questo, poi, si aggiunsero le scarse vendite commerciali negli Stati Uniti, dove il pubblico di massa faticava a comprendere la raffinatezza di questa band. E quindi, pochi mesi dopo l'uscita di Adventure, nel luglio del 78, solo dopo 4 mesi, Tom Verlaine decreta la fine di Television. La cometa della band si spegneva apparentemente per sempre, lasciando dietro di sé soltanto 2 album in studio, destinati però a cambiare la storia dell'art rock. E quindi dal loro secondo album, ultimo diciamo di quel periodo, da Adventure, ascoltiamo la splendida e sognante Days.

Chiusa la parentesi con i television, chiaramente per Tom Verlaine si aprono le porte della carriera solista. Molti osservatori dell'epoca temevano che, senza il contrappunto di Richard Lloyd, Verlaine si sarebbe perso in divagazioni troppo astratte. Ma Verlaine smentì tutti nell'autunno del 79, pubblicando il suo primo album omonimo, appunto Tom Verlaine. Fu prodotto da lui stesso e registrato con il fidato bassista Fred Smith e il batterista della Patti Smith Group, Jai D. Doherty. Questo album rappresenta una perfetta prosecuzione del discorso musicale interrotto con i television in maniera così brutale. Infatti, il disco è carico di tensione nervosa, riff obliqui e una sezione ritmica sufficientemente serrata. Tra i solchi si trovano dei brani veramente memorabili come The Grip of Love, Breaking My Heart e soprattutto la disperata e vivida Kingdom Come, brano molto importante perché è forse il brano fondamentale nella storia di Tom Verlaine. La sua carica emotiva e la sua bellezza tagliente delle sue linee di chitarra colpirono a tal punto Sua Maestà David Bowie, il Duca Bianco, che decise di inciderne una celebre cover l'anno successivo, addirittura includendola nel suo fondamentale album del 1980, Scary Monsters and Super Creeps. Per uno stile compositivo spesso considerato di nicchia quello di Tom Verlaine, l'endorsement diretto di Bowie fu una consacrazione della statura artistica di Verlaine come autore. L'esordio solista dimostrò che la poetica di Verlaine, fatta di visioni metropolitane, romanticismo sghembo e chitarre sferzanti, era viva e vegeta. E quindi ascoltiamo proprio questo brano che poi è stato ripreso da David Bowie, ossia Kingdom Come, dal primo album solista di Tom Verlaine omonimo del 1979.

Entrati negli anni Ottanta, la reputazione critica di Tom Verlaine toccò uno dei suoi punti più alti con la pubblicazione, nel 1981, del suo secondo album solista, Dreamtime. Se il disco d'esordio omonimo conservava ancora un po' la foga del rock newyorkese, Dreamtime inizia a essere un'opera di raffinata architettura sonora. L'album è considerato da autorevoli testate come Trouser Press e AllMusic uno dei vertici assoluti della discografia solista di Tom Verlaine. Infatti, in questo lavoro Verlaine affina in modo quasi maniacale l'uso del tremolo e dei vibrati, creando atmosfere notturne, allucinate e profondamente sognanti. Le sovraccensioni di chitarra, poi, creano una trama complessa e cangiante. Verlaine suona quasi tutti gli strumenti a corda, abbinando il timbro squillante della sua Fender Jazzmaster a soluzioni armoniche inedite per l'epoca. E la sua voce, da regista tremante e febbrile, declama liriche intrise di uno stilnovismo urbano, sospeso tra fiaba e realtà metropolitana. C'è un dettaglio tecnico che rende riconoscibile subito la chitarra di Tom Verlaine. È un dettaglio tecnico che magari apprezzeranno proprio i chitarristi. Infatti, Tom Verlaine utilizzava una muta di corde eccezionalmente pesanti per una chitarra elettrica, arrivando a scalature che partivano da 0,13 a 0,50. Questa scelta gli consentiva di mantenere una precisione di intonazione e un sustain straordinario, anche quando sollecitava la leva del ponte in modo molto profondo. E andiamo ad ascoltare, quindi, da questo secondo album solista, Dreamtime, del 1981, uno dei suoi brani più affascinanti e rappresentativi, ovvero sia Always.

L'ho detto in un precedente intervento, già i Television e i primi album solisti di Tom Verlaine avevano difficoltà ad essere apprezzati negli Stati Uniti, dove appunto si cercava un qualcosa di molto più semplice e grezzo rispetto a, diciamo, alla raffinatezza delle sue produzioni. E quindi, durante la prima metà degli anni Ottanta, mentre il mercato musicale americano sembrava ancora di più ignorare le proposte più complesse, il Regno Unito accolse Tom Verlaine come un vero e proprio maestro. I critici musicali britannici, europei in generale, e la scena post-punk d'oltremanica vedevano in lui un modello imprescindibile. Non è un caso che in questo periodo Verlaine abbia trascorso lunghi periodi a Londra, firmando contratti con etichette inglesi come la Virgin e la Fontana. E infatti, nell'82 esce Words from the Front, seguito poi nell'84 da Cover. Si tratta di due album che testimoniano un'ulteriore evoluzione del suo linguaggio. Su Words from the Front, Verlaine sperimenta con ritmiche più tese e frastagliate. C'è una lunga suite, Days on the Mountain, che esplora persino cadenze ipnotiche ed elettroniche, dimostrando la sua costante insofferenza verso le formule ripetitive. In seguito, con Cover nel 1984, Verlaine si mette in gioco aggiornando le proprie metodologie di registrazione. Infatti, fa un uso ancora più marcato dei sintetizzatori e delle drum machine disponibili all'epoca, senza però mai snaturare la sensibilità poetica delle sue chitarre. Tra i momenti più luminosi di questo periodo spiccano ballate drammatiche ed eleganti. È un esempio magnifico di questo periodo è un singolo, Postcard from Waterloo, estratto da Words from the Front. Questa è una canzone d'amore obliqua, dominata da arpeggi limpidi e da un senso di struggente malinconia europea. E quindi proprio andiamo ad ascoltare da Words from the Front, 1982, Postcard from Waterloo.

0: Dopo l'uscita di Cover nel 1984, ci sono 3 anni di relativo silenzio. Alla fine del 1987, Tom Verlaine torna nei negozi di dischi con quello che molti critici ritengono il suo miglior lavoro solista della seconda metà degli anni 80, ovvero sia Flashlight. Coprodotto insieme allo storico bassista di television Fred Smith, Flashlight vede l'ingresso fondamentale di un nuovo chitarrista al fianco di Verlaine, Jimmy Rip. La presenza di Rip permette a Verlaine di ricostruire quella interazione a due chitarre che non si sentiva con tanta brillantezza dai tempi di television. E infatti, l'album è sufficientemente tirato, rock, incredibilmente a fuoco ed energico. Un brano su tutti incarna la genialità lirica e musicale di questa fase, The Scientist Writes a Letter. È scritto sotto forma di una lettera di uno scienziato che riflette sull'indifferenza e sul senso del fallimento. E il testo contiene uno dei versi più celebri di Tom Verlaine, che dice appunto: è strano quanto possa essere attraente l'indifferenza. L'elettricità significa molto di più per me. È una perfetta dichiarazione di poetica per un artista che ha consacrato la vita al potere del segnale elettrico incanalato in una chitarra. Nel 1990 poi seguirà The Wonder, un album dal taglio più accessibile e ritmato, ma è con Flashlight che Tom Verlaine ritrova la massima fiducia dei propri mezzi, e quindi da questo album del 1987 appunto andiamo ad ascoltare questa lettera, The Scientist Writes a Letter.
1: Dear Julia,

Piano piano siamo arrivati al 1992 e questo è un anno spartiacque e straordinariamente fertile nella carriera di Tom Verlaine. Un anno in cui il musicista newyorkese di adozione spiazza del tutto la critica pubblicando un progetto del tutto inaspettato, il suo primo album interamente strumentale intitolato Warm and Cool. Pubblicato originalmente dalla Rykodisc e successivamente ristampato dall'etichetta indie Thrill Jockey, Warm and Cool elimina completamente la voce e la forma canzone tradizionale. Infatti questo disco è una raccolta di miniature sonore notturne, rarefatte e umide, incise con una formazione essenziale: Verlaine e Jimmy Rip alle chitarre, Fred Smith al basso e Billy Ficca alla batteria. Qui l'influenza del jazz e della musica d'ambiente emerge in tutta la sua purezza. I brani sembrano infatti delle improvvisazioni ma molto controllate. Accordi sospesi, toni di tremolo minacciosi, tocchi di riverbero minimale e scatti improvvisi. Warm and Cool diventerà un vero e proprio disco di culto, anticipando molte delle intuizioni della scena post-rock americana degli anni 90. Infatti la stampa specialistica descrisse l'album come un saggio di virtuosismo armonico e timbrico, privo di qualsiasi esibizionismo. E quindi, da Warm and Cool del 1992, ascoltiamo l'ipnotica e felpata Lore.

Ho detto che il 1992 è un altro anno spartiacque nella carriera di Tom Verlaine. Infatti, pochi mesi dopo l'uscita del suo disco solista interamente strumentale che abbiamo appena ascoltato, sempre nel 1992 si compie un evento che i fan del rock alternativo attendevano da 14 anni, la reunion dei Television nella loro formazione originale, con Tom Verlaine, Richard Lloyd, Fred Smith e Billy Ficca. E anche hanno pubblicato anche un album, non hanno fatto solo dei tour. Fu pubblicato dalla Capitol Records ed era a tutti gli effetti il terzo album della band e si intitola semplicemente Television. Chi si aspettava una stanca operazione nostalgia o una copia a carbone di Marky Moon o Adventure rimase molto sorpreso. I Television del 1992 sono infatti dei musicisti maturi, capaci di un suono estremamente levigato, essenziale e profondo. Il dialogo tra le chitarre di Verlaine e Lloyd è ancora perfetto, ma si spoglia di ogni

frenesia giovanile. Le canzoni sono scandite da uno spazio sonoro calcolato al millimetro, dove ogni singola nota ha un peso specifico. Uscì anche un singolo, che fu il singolo di punta dell'album, Call Mr. Lee, che entrò persino nelle classifiche del rock alternativo americano, accompagnato da un video trasmesso in heavy rotation proprio dall'emittente famosissima MTV. La reunion del 1992 permise a una nuova generazione di ascoltatori, cresciuta con il suono di band influenzate da television, parlo dei Ram, Sonic Youth, Pixies, di vedere finalmente i Television dal vivo in una serie di tour mondiali. E quindi, da questo loro terzo album eponimo del 1992 dei Television, ascoltiamo Call Mr. Lee.

Dopo l'inaspettata reunion dei Television tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, Tom Verlaine dirada notevolmente le sue uscite discografiche, preferendo dedicarsi a progetti esclusivamente dal vivo, dei progetti molto d'avanguardia. Tra questi spicca la composizione ed esecuzione dal vivo di diverse colonne sonore per proiezioni di capolavori del cinema muto, un'attività che lo porta a esibirsi in festival d'arte e musei in Europa e negli Stati Uniti. In parallelo, però, rinnova la storica collaborazione con l'amica Patti Smith, partecipando alle registrazioni dei suoi album Gone Again, Gung Ho e Bang e seguendola spesso in tour come chitarrista ospite. Bisognerà attendere il 2006, ben 14 anni dopo i suoi ultimi dischi in studio, per riascoltare materiale inedito firmato a suo nome. Tom Verlaine infatti sorprende tutti, pubblicando lo stesso giorno due album distinti per l'etichetta indipendente Thrill Jockey. Da un lato c'è Around, un disco strumentale astratto e meditativo, dall'altro Songs and Other Things, una raccolta di canzoni in senso stretto, è come se avesse voluto dare due visioni della sua personalità contemporaneamente. Songs and Other Things raccoglie brani accumulati e lavorati con estrema calma negli anni, ben 14, affiancato dai suoi amici, dal bassista Fred Smith e dal chitarrista Jimmy Rip e da un nuovo collaboratore, Patrick Derivas. Il disco mette in luce il lato più intimo, bizzarro e quasi acustico del suo songwriting. La voce di Verlaine poi si fa più bassa e sussurrata, mentre le chitarre tessono in questo caso delle trame di straordinaria delicatezza e quindi da Songs and Other Things del 2006 ascoltiamo un brano veramente poetico e suggestivo, ovvero sia From Her Fingers.

Siamo dunque arrivati in chiusura di questa puntata dedicata a Tom Verlaine. Come prassi di Father and Sons, c'è un cappello di chiusura, ascolteremo l'ultimo brano. Poi a seguire, come ogni lunedì, anzi nelle ultime settimane, sono io che sono stato assente, il maestro Taglietti ha martellato, sempre presente lunedì sera con la sua Clocks and Clouds che appunto partirà alle 22:45. Dunque, siamo arrivati agli ultimi anni. Il 28 gennaio del 2023, a 73 anni, Tom Verlaine si è spento a New York a seguito di una breve malattia, circondato però dai suoi affetti più cari. La notizia della sua morte ha provocato un'ondata di cordoglio commosso da parte dell'intera comunità musicale internazionale, da Michael Stipe dei Ram a Thurston Moore dei Sonic Youth, dai Red Hot Chili Peppers fino agli Strokes, loro figliocci adottivi appunto di New York, tutti quanti hanno riconosciuto il debito incalcolabile nei confronti del suo genio. Tirare le somme dell'eredità di Tom Verlaine significa riconoscere una figura che ha saputo ridefinire il concetto stesso di chitarra rock. Verlaine, infatti, ha dimostrato che era possibile essere complessi senza essere stucchevoli, che si poteva suonare uno strumento elettrico con la grazia di un poeta e l'imprevedibilità di un sassofonista jazz, che l'urgenza dell'underground poteva sposarsi con una ricerca formale di altissimo livello. Senza mai cercare la fama di massa, rimanendo schivo e rigoroso fino alla fine, Tom Verlaine ha lasciato un'impronta indelebile. Il suo era un timbro pulito e argentino, il suo vibrato inconfondibile, eseguito con la leva o muovendo le dita sulla tastiera come un violoncellista, le sue liriche sognanti restano un patrimonio inestimabile della cultura contemporanea. E quindi chiudo questa nostra puntata di Father and Sons dedicata a Tom Verlaine riascoltando la traccia conclusiva del capolavoro dei Television, Marquee Moon, Torn Curtain. Questa è una solenne ed elegiaca ballata sorretta da un pianoforte drammatico e da un assolo di chitarra finale che sembra letteralmente piangere e volare via. E quindi questa è la mia maniera per chiudere la puntata dedicata diciamo, al viaggio tra le note e tra la voce di questo grandissimo musicista che ci ha lasciato solo 3 anni fa, ovvero sia Tom Verlaine. Father and Sons torna lunedì prossimo, però rimanete ancorati sulle frequenze digitali di Radio Start perché alle 22:45 parte la nuova puntata di Clocks and Clouds del maestro Taglietti. Buon proseguimento di ascolti.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Start. Questa è Clocks and Clouds ed è la puntata numero 415. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giovanni. Bene, questa sera inizieremo subito con una composizione per pianoforte solo che dura all'incirca mezz'ora, e a scriverla è un compositore albanese che ha studiato intanto classe 1987 di Tirana, ha studiato anche in giro per il mondo, anche in America, ma anche in Italia con Sciarrino per esempio, poi ha studiato in Europa con James Dillon, con Chaya Chernobyl negli Stati Uniti e anche con Esa-Pekka Salonen. Dunque, questa composizione per pianoforte è sicuramente una lettura che ha a che fare col passato, ma non banalmente. Lo tira dentro questo compositore, Ermir Beyo, lo tira dentro il passato, ma con una lettura molto elegante e molto intelligente, devo dire, con un fraseggio sempre molto attento, sempre molto musicale. Cosa non trascurabile, cioè non ci sono tecniche estese del pianoforte, ma è tutto sulla tastiera, e proprio per questo è interessante, perché riesce a costruire un fraseggio, una linearità, una costruzione ritmica e melodica, ma anche timbrica del pianoforte, che sembra portarti in una... Nella direzione di una citazione. In realtà sfugge sempre a questo tipo di lettura, e non ricade mai in una, nell'arco di mezz'ora non è facile, non ricade mai in una citazione banale, ma è sempre tuttavia molto elegantemente aderente al passato, ma con una cifra stilistica molto personale. Dunque il pezzo si chiama Opus 11, Ermir Beyo lo scrive nel 2025 e al pianoforte è Redi Liupa, molto bravo devo dire il pianista, perché insomma è un pezzo molto difficile e tra l'altro registrato anche molto bene. Quindi le sonorità del pianoforte si sentono appieno dentro diciamo, come dire, senza utilizzare appunto, come dicevo, le tecniche estese. È divisa in tre parti, opus 11, primo, seconda e terza. Dura all'incirca meno di mezz'ora, qualche secondo meno di mezz'ora. Quindi buon ascolto con Ermir Beyo.

Avete ascoltato di Ermir Beio, opus 11 per solo pianoforte, al pianoforte Re di Liupa. Bene, ascolteremo ora un altro compositore che ha riflettuto molto anche su, essendo un organista, Klaus Lang, ha riflettuto molto sulla lettura, diciamo così, della lunghezza del suono, delle fasce, essendo un

organista e quindi ha riflettuto molto anche sul timbro. Non so perché, ma la cultura, anzi forse lo so, la cultura degli organisti, proprio per quanto riguarda il piano proprio del timbro, della ricerca, della costruzione formale, è sempre molto attenta. Noi abbiamo vari esempi di compositori contemporanei che vengono dall'organo, in questo caso Klaus Lang, ma anche possiamo citare Francesco Filidei ed altri. Quindi Klaus Lang, che conosciamo già perché in radio qui l'abbiamo programmato diverse volte, classe 1971, è uno dei nomi che girano in Europa, e questo pezzo, che si chiama The Hungry Horse, è del 2012, è per soprano e piccolo ensemble, alla fine è un quintetto: soprano, pianoforte, clarinetto, violoncello, chitarra e percussioni. Bene, noi possiamo sentire questo pezzo che dura anche questo 23-24 minuti, ed è davvero questa linearità della voce, questa lunghezza delle note, questo elegantemente adagiarsi su un contrappunto e sugli accadimenti mossi dalle percussioni, dal pianoforte, anche dalla chitarra, e questa sovrapposizione diventa davvero molto interessante. Quindi The Hungry Horse 2012, Klaus Lang, buon ascolto.

Avete ascoltato di Klaus Lang, The Hungry Hearts, una composizione del 2012 per soprano e ensemble. L'ensemble che ha eseguito si chiama Asamisi Masa e al soprano era Silje Aker, un piccolo ensemble fatto da pianoforte, clarinetto, violoncello, chitarra e percussioni, ma l'effetto è davvero straordinario. Adesso passeremo all'ascolto di un pezzo, diciamo, storicizzato. Intanto è Arvo Part, o Pärt, come dicono alcuni. Comunque, il pezzo è Silentium, un pezzo celebre, davvero ascoltatissimo in rete. Fa parte di... Insomma, Arvo Pärt è uno dei compositori più eseguiti e più ascoltati in rete, del mondo, ed è una lettura della contemporaneità, davvero, che non ha a che fare, sì, ha a che fare col passato, ovviamente, ha un'aderenza molto significativa. Qualcuno diciamo così, della scuola occidentale ha detto: Arvo Pärt nasce incendiario e, diciamo, muore pompiere. Ma non è vero, nel senso che è comunque una lettura assolutamente legittima di un compositore che vede la musica dopo uno stop, insomma, viene fuori questa cifra stilistica che recupera un minimalismo sacro, recupera insomma una lettura della contemporaneità molto, molto bella, devo dire, perché poi alla fine recuperare la bellezza è uno degli obiettivi dell'arte contemporanea, e a differenza delle avanguardie degli anni 70, che magari preferivano aderire a una formula, ma come sappiamo la formula non garantisce la riuscita di un'opera. Mi ricordo ancora quando è stato pubblicato Fratres, e con il Kronos Quartet, erano già gli anni 90, e noi che venivamo da studi molto radicali, molto almeno personalmente io rimasi molto impressionato dalla lettura di questo compositore, e sinceramente, pur non recuperando in modo passatista e nostalgico il passato, lo recupera in modo totalmente diverso. E ne è la prova questo pezzo che è Silentium. Noi lo ascolteremo nell'esecuzione di Gidon Kremer con la Kremerata Baltica, al violino appunto Gidon Kremer, ed è una lettura. Rispetto alle altre che vedo pubblicate e che ascolto, è una lettura più lenta, leggermente con una pulsazione più elegantemente lenta, ed è molto bella, molto affascinante. Buon ascolto con Arvo Pärt, Silentium, Gidon Kremer al violino, Kremerata Baltica è l'orchestra che esegue questo pezzo.

Avete ascoltato di Arvo Pärt Silentium, eseguito da Gidon Kremer con la Kremerata Baltica. Bene, una lettura questa della musica contemporanea assolutamente efficace e assolutamente inserita nel tessuto della musica e della cultura contemporanea, pur intuendo, venendo da veramente molto lontano questa musica. Dunque, nel corso della puntata abbiamo ascoltato la composizione per pianoforte solo di Ermir Baio, opus 11, poi abbiamo ascoltato Klaus Lang, The Angling Birds, e poi infine questo Silentium di Arvo Pärt. Bene, tre autori molto diversi, tre autori differenti, ma come diciamo sempre, la ricchezza del momento storico della cultura contemporanea è davvero imprendibile, quindi noi siamo qui a raccontarvi e farvi ascoltare diverse nature di questo momento storico. Dunque, tutti i podcast sono scaricabili sul sito www.radiostart.it dopo il mercoledì in cui va in onda la replica. Dunque, al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi, vi auguro la buonanotte. A presto.

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.